0: ndiwanti nectar keyo.
1: Unai, ai akana kazvesu ende ndakutonza musoro vakambonditakuriwere.
0: Samira kana vachesi va